Hako hako ai tonga hahake ko hiwaia ni mutoki mea mai ki ai. Katau hoko atoeleva ki hiwa oku hoko koe. Langakari oi paia pea mea Watisoni Toloa Filimoe Hala Junior ia pea mi mawhanga.

tranquilo, tranquilo. Ok, ti gusta la guapa, sì? Ti gusta la guapa di Marachimbo, sì? Non stanno problemi, non mi giudinaus. Sono tu stare a vendare, che era buttato fiduto.